in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

di Neffa su Radio Padova alle 10.38. I prezzi delle auto continuano a salire e questo rappresenta un importante problema per gli italiani. Oggi per le famiglie è sempre più difficile acquistare un'auto, un bene che sta diventando sempre di più un lusso. Attenzione, stiamo parlando di utilitarie. Il dato più rilevante è questo: servono in media 11 stipendi per acquistare un'auto. Nel 2000 ne servivano solamente 5. L'auto rimane molto importante per le famiglie italiane, dato che il 76% del campione dichiara di utilizzarla abitualmente davanti al trasporto pubblico, ma poi lo scooter e lo sharing e la mobilità leggera mantengono invece un ruolo prevalentemente occasionale. Sta di fatto che fa riflettere tantissimo, insomma, il fatto che nel 2000 servivano solamente 5 stipendi di media per acquistare un'auto e adesso ne servono 11, quindi più del doppio. Effettivamente, insomma, congiuntura economica è quello che è e si vede, insomma, anche da quelle che sono le scelte degli italiani in questo periodo, che è quello proprio di rimandare l'acquisto dell'automobile. Ancora una volta benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Adesso c'è anche Sara Toscano. Ti piace vivere?

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la disco italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Certi amori regalano un'emozione per sempre.
1: E le canzoni che amerai.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano! Lip gloss, mascara, blush e i tuoi bestseller preferiti a prezzi da applausi! Ti aspettiamo nei negozi e online! Kiko Milano! Validità soggetta al calendario regionale!
3: Su Radio Padova, la disco italiana!
4: Da questo momento
3: suona la musica mixata da Gianluca Pacini!

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Un altro classico della musica italiana, Radio Padova, Tullio De Piscopo, Stop Bayon, canzone conosciuta anche con il titolo di Primavera, ripetuto quasi fino all'ossessione. Benvenuti su Radio Padova, tra poco le ultime notizie sportive.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: Maledetto me.
1: Fulminacci, Maledetto me a Radio Padova. E così un'altra ora l'abbiamo aperta con una canzone che sta facendo sempre più spazio. Bentrovati, adesso ne mettiamo in fila tre. Subito Rosa Chemical e questa è Mamma Mia.
2: Tre canzoni in fila.

0: La rappresentante di lista con suoni molto anni 80, Diva Radio Padova, alle 11:16. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila, ma adesso c'è anche Saif e questa è Tu mi piaci tanto.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
4: La disco italiana. La disco italiana by

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. Esordio settimanale con la presenza dell'anticiclone subtropicale, un'estate 2026 veramente eccezionale per i valori termici anche sulle Venezie, temperature sempre da giorni abbondantemente superiori ai 30 gradi. Anche in questa nuova settimana il caldo sarà veramente intenso, protagonista ovunque. Nelle prossime ore cielo sereno o al più poco nuvoloso, una giornata ampiamente soleggiata, solo verso sera brevi temporali di calore, informazione sull'arco alpino, su Alpi e Prealpi. Appunto il caldo che si farà sentire, massime di 33-34 gradi, valori prossimi ai 35-36 gradi sul Rodigino. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova. E adesso, per quanto riguarda l'estate 2026, parliamo del trend principale, che è la ricerca di soluzioni che ottimizzino il budget con soggiorni più brevi, scelte orientate verso borghi meno noti e per sfuggire al caldo intenso c'è una crescita della montagna e dei laghi. I dati sul turismo delineano alcune abitudini che sono ben precise per quanto riguarda la stagione. Allora, soggiorni mirati al risparmio: oltre il 27% dei viaggiatori sceglie mete più vicine a casa e il 31% opta per alloggi più economici proprio per non rinunciare a partire. E poi c'è la tendenza della generazione Z, che si registra un aumento significativo di giovani che preferiscono mete italiane come ad esempio la Puglia e la Calabria. A causa delle temperature estive che sono veramente alte in questo periodo, c'è un boom di prenotazioni per le località montane come ad esempio le nostre Dolomiti, che è perfette per un clima più fresco e anche per quanto riguarda il turismo slow, quindi quello lento nel quale uno si rilassa e finalmente, dopo un anno importante dal punto di vista professionale, ha un po' di tempo da dedicare a se stesso, insomma, almeno durante le vacanze. Benvenuti su Radio Padova, la nostra musica nuova anche con Irama, e questa è Cabana.

0: power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

Siamo ai saluti, intanto un classico straordinario, il genio di Rino Gaetano, non te regge più, sono le 19.40 e 53 minuti, questa è una diretta, ci ritroviamo domani come sempre a partire dalle ore 17, grazie da parte mia, Franco Ghirardelli, è stato un piacere stare con voi anche oggi, grazie a tanti amici che hanno scritto, hanno giocato, che bello, 328 319 8000, segnatelo perché vi servirà anche domani.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Tour Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Padova News.
1: Ancora nell'occhio del ciclone LICE, l'agenzia per il controllo dell'immigrazione negli USA, dopo l'uccisione a Houston di un immigrato messicano, una persona uccisa oggi in una sparatoria nel Maine. Il presidente della Camera dello Stato USA sollecita indagini dell'FBI. Alta tensione USA-Iran nella crisi del Golfo. Stiamo prendendo il controllo di Hormuz. Chiederemo un pedaggio del 20% alle navi, attacca Trump. A cui replica Teheran: continueremo a esercitare il controllo. Se gli Stati Uniti non rispettano l'accordo, faremo altrettanto. Giorgia Meloni a Palermo per la cerimonia che ha svelato la crema bianca su cui viaggiava il giudice Falcone quando fu ucciso a Capaci. Nell'occasione la Premier ha poi ringraziato magistratura e forze dell'ordine per l'operazione contro la banda dei Kalashnikov.
2: Chi pensa di riportare Palermo indietro, chi pensa di terrorizzare chi lavora onestamente, troverà di fronte a sé uno Stato determinato che reagisce e che colpisce. Messaggio deve essere chiaro: lo Stato c'è, non lascia sole le persone per bene.
1: Mondiali, vigilia di Francia-Spagna, domani a Dallas, prima semifinale, mercoledì l'altra semifinale, Argentina-Inghilterra. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 2 minuti.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova.
5: Questa è
6: Radio Padova.

se ti piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te. And watch the sun go down. I wanna love you on a silver bench. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, ben trovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che per lavori sulla A4 nelle notti di lunedì 13 e martedì 14 luglio, nella fascia oraria notturna compresa tra le 22 e le 5.30, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega la A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che provenendo da Bologna intende mettersi in A4 con direzione Trieste verrà deviata alla stazione di Padova Est. In chiusura di questa appuntamento vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto, fate buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW.

0: il ritmo della tua estate.
1: Quale allegria, se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via. Quale allegria, da da di da. Quale allegria, se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.